sua sicurezza e lode in terra. Pane nostro quotidiano, da nuovi sori e dimite nobis debita nostra. Sicudet nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo. Confite.